0: rasal ki barlar ki hikamal ki.
1: Lona beh menyu, hai Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye di sagaya hai? Mera di betu sagaya hai, Mr. Khan.